coraggio, un rapimento, un libertino audace, quel vecchio che con voi giunse una trama a vostro danno ordì. Il vero! Il colpe fatto, la carrozza è pronta, che burla colossal,

0: canor, ad est, a sud, io rispondo non so. Ma al fin l'ho persuaso.
1: Ehi, m'ha scordato.

0: la parola. Ma non so già per via, son già per via.
1: Andiamo, sì, che tu m'aiuta.
0: Andiamo.
1: Ma ti faltar così, stingenti, fiori,
0: forgiate, quadri, malanti.

0: A symphonic intermezzo depicting a wild dance of the Willies leads directly to Roberto's return to the village on a freezing wintry night. He is remorseful and hopes for Anna's forgiveness. His extended scena and romanza are virtually a dramatic solo cantata. Here sung by tenor Placido Domingo with the support of the National Philharmonic Orchestra conducted by Laureen Massel.
1: V'è nella selva nera una leggenda che delle villi la leggenda è detta, e ai spergiuri d'amor suona tremenda. Se muor d'amore qualche giovinetta, nella selva ogni notte la tregenda viene a danzare e il traditor vi aspetta. Poi se l'incontra, con lui danza e ride, e con la toga del danzar l'uccide. Or per Roberto venne un triste giorno. Dalla sirena in cenci abbandonato, egli alla selva pensò far ritorno. E questa notte appunto ei v'è tornato, già nel bosco s'avanza. Intorno, intorno, riddan le villi nell'aer gelato, ei tremando di freddo e di paura, e già nel mezzo della selva oscura.

0: mezzanotte. E là sono io, so state. Ecco, aspetto il vostro uomo.
1: Oh, gioia, un lume!
0: Un lume, no, il canaro. Resti, allora.